0: Κάθε day. Αγέλο. Τελο μαϊτέτο.
1: Disc of the day on Top Albania Radio.
2: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.